0: dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengono quando? Io devo andare poi.

pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero. Siamo venuti da lontano e abbiamo molto da imparare.